0: un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccolo qui il nostro Disco Viaggio su One Dance, la storia della musica Dream, Progressive e Trance. Oggi ti riporto all'anno 2000, arriva Mario Più con The Vision.

0: Blue, si chiama The Vision, è stato il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: One Dance, solo dance con la D maiuscola. Qui suona la storia.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona solo la storia.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco viaggio qui su One Dance insieme a Nino Brown. Andiamo in Irlanda del Nord. Due produttori famosissimi negli anni 90, Agnelli e Nelson, nel 1998 tirarono fuori questa perla che si chiama El Niño.

0: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colavini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

0: stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio di oggi i protagonisti sono romani. Uno purtroppo non c'è più, si chiamava Mauro Tannino. L'altro è Stefano Di Carlo. Questo è veramente un pezzo progressive che ha fatto la storia nello spazio Disco Viaggio. The Land of Oz con Goblin.

0: anche nella famosissima compilation Le Voyage 96. Era The Land of Oz, Goblin, il nostro disco viaggio.
1: No reggaeton,
2: no trap, solo dance che ha fatto la storia.
1: Sei su One Dance.

Ciao da Michi Boselli. Ogni sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli. One Dance, qui suona la storia.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la

0: Every day I'm shuffling.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Eccoci qui pronti ad ascoltare il Disco Viaggio qui su One Dance, i pezzi Dream, Progressive e Trance che hanno fatto la storia, prodotto dal DJ Quicksilver. Riprende un capolavoro, una colonna sonora di Sakamoto. L'originale si chiama Forbidden Colors, disco tra l'altro ripreso anche da Mario Piu e Mauro Picotto nella loro Imperiale. Questa è Watergate. Il progetto del DJ Quicksilver si chiama Earth of Asia.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

0: One dance.
1: Hey girls, beat boys, superstar DJs.

grandissimi Dance Nation con questa Sunshine. Arrivano dall'Olanda, si sono formati nel 2001 e tirarono subito fuori questa perla, cioè appena si sono formati hanno subito fatto una hit. In Italia andò discretamente, ma nel resto del mondo fu veramente una grande botta, come direbbe il compianto franchino. Tra l'altro fecero dei dischi, dei singoli molto belli. Subito dopo Sunshine arrivò un altro pezzo che era simile nel 2002, si chiama semplicemente Dance. Alzate la radio come non mai, grazie. Questa è una perla, eh? Una chicchetta, lo sapete che a noi ci piace, ci piace.

e poi se salitone. Con questi sintoni, Dance Nation. Come on! Non bella come Sunshine, ma anche

Che come già detto arrivo subito dopo Sunshine, Dance Nation, Dance. E ce n'era un'altra che voglio ricondividere con voi qui nella storia della dance. Era Move Your Love. Questa mi piace ancora di più, eh?

E poi la solita struttura, no? Prima la tizia che canta, poi pausa e poi l'esplosione. La dance made in Olanda.

dei più grandi successi del 1996, DJ Panda, direttamente dai portici di Bologna, con la sua My Dimension. E mi permetto di scherzare perché è un amico, insomma, ci siamo visti anche una sola volta, ma poi a pelle ci siamo presi e mi ha raccontato un sacco di chicche degli anni 90. Tra l'altro, ecco, cosa importante da dire, il DJ Panda fu uno dei precursori della musica Dream, perché ancora prima di Children di Robert Miles fece uscire un disco bellissimo che aveva proprio la parola Dream dentro. Era It's a Dream, firmato World Inside the Music. Era questo qui. There's always a world inside the music.

0: altro pezzo che ascolteremo presto nel nostro spazio disco viaggio. Mamma mia, grande panda, adesso Mesh.
1: La storia della dance. Chicca.

negli studi dell'Altro Mondo Studios, una delle discoteche più famose d'Italia, a Rimini, esattamente a Miramare. Io ho avuto anche il piacere e l'onore di, insomma, cominciare la mia carriera proprio all'Altro Mondo Studios. Anzi, a dire la verità, mettevo i dischi al Gotha di Riva Azzurra e all'Altro Mondo andavo a fare il vocalist. E poi recentemente, insomma, qualche anno fa, ci ho fatto anche un capodanno. Mi ricordo negli anni 90-80 c'era la Navicella, i Laser. Era una discoteca avantissima per l'epoca, perché fu la prima ad usare gli effetti speciali. Ecco, questo pezzo dei Mesh, Music is Playing So Loud, è stato prodotto proprio negli studi dell'Altro Mondo, perché dietro si cela il grandissimo Luca Belloni, che saluto, e adesso

2013 riprende ATC con Around the World, che a loro volta poi riprendevano un disco che si chiama Rookie Werk, se così si pronuncia, nel 1998. Carolina Marquez insieme a Florida, o Florida che dir si voglia, quel rapper, pensate, che negli Stati Uniti ha venduto 100 milioni di dischi, o meglio nel mondo ha venduto 100 milioni di dischi, e Carolina Marquez ha avuto anche la fortuna e l'onore di poter collaborare insieme a Florida. Tra l'altro, subito dopo, sempre in quell'anno, fece uscire Get on the Floor con un featuring ancora più importante, se vogliamo, insieme a Pitbull. E adesso Gabry Ponte ed Erika. I am-

0: tamarometro, ovvero lo strumento che misura quanto un disco sia tamarro da 1 a 10. Siamo a 9, quindi complimenti al DJ Ross. Tra l'altro prima abbiamo sentito la compagna Erika. Ci colleghiamo a Seregno con lo studio del commercialista del DJ Ross, che sta contando i soldi di SIAE che sono arrivati dopo questi due passaggi nella storia della DES. Mamma mia, si è arricchito il DJ Ross. Mi raccomando, Ross, poi si divide, eh?
1: La storia della dance.

0: Come dico sempre io, l'unico dei Maya che non porta sfiga, Edward, insieme a Vika Gigolina, se ne uscì nel 2009 con questa Stereo Love, diventato poi un tormentone nell'estate del 2010, anche e soprattutto qui in Italia, dove andò benissimo e ha venduto migliaia di copie. Tra l'altro ho avuto anche il piacere di scambiare quattro chiacchiere qualche tempo fa con Edward Maya, una bellissima canzone come tutte quelle che sogniamo qui nella storia della dance.
1: Ogni giorno su One Dance arrivano le contaminazioni.

0: evoluzione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

Come dico sempre io, il santo protettore della dance, San Salvador, l'originale degli anni 70 di Azzotto, ripreso da Moonlight. Questa è uscita nel 2004 ed è diventata un tormentone di quell'estate, anche se l'originale era bellissimo, prodotto in Italia da uno dei più grandi arrangiatori che il nostro paese abbia mai avuto. Sto parlando di Celso Valli, tra l'altro scomparso anche insomma recentemente, al quale io farei un applauso perché ha arrangiato e prodotto dei dischi che hanno fatto la storia della musica italiana. Vi faccio un po' di esempi: Eros Ramazzotti,

disco prodotto ed arrangiato da Celso Valli, al quale stiamo dedicando un po' di spazio anche nella storia della dance, perché la dance è una cosa seria così come la musica pop e quella leggera. Il grande Celso

che è successo? Ha venduto milioni di copie, Raf, anche grazie alla versione straniera di Self Control. C'erano un sacco di cover che giravano.

piacerebbe tornare nelle discoteche degli anni Ottanta. Sai che meraviglia? Altro che adesso, a parte che adesso le discoteche fanno un po' di fatica. Ma negli anni Ottanta ci deve essere stata un'atmosfera molto particolare, con queste perle. Celso Valli era anche dietro di Mattia Bazzar. Mamma mia, ti sento.

faccio di nuovo un gran applauso a Celso Valli per tutte le perle che ha arrangiato e per tutto il resto, perché dovremmo dedicare una puntata di 2 ore, veramente. Mi è venuta voglia di anni 80, Alphaville e David Guetta con Forever Young.

0: 40 anni, perché questa versione di Guetta è uscita nel 2024, Forever Young, remixata già nel 1995 dagli Interactive. Ne abbiamo parlato un sacco di volte qui della storia della dance. Ho detto poc'anzi, ho voglia di anni 80, poi in realtà ho messo un disco del 2024, ma adesso lo metto degli anni 80, e anzi è sempre degli Alphaville, è il mio preferito, Big in Japan.
1: La storia della dance, disco 80.

0: cucina a nostra disposizione per questa bellissima Substitution, un disco di qualche tempo fa ma ovviamente recente, che ha fatto la storia. Erano Purple Disco insieme a Kianx qui nella storia della dance.
1: Alza il volume,
2: sei su One Dance.

0: abbia avuto un successo veramente mondiale, mi ha sempre fatto venire l'orticaria. E non so perché, i French Affair, un gruppo musicale un po' tedesco e un po' francese, si sono formati nel 1999 e si sono sciolti 10 anni dopo. Nel 2009 ci hanno donato delle perle come questa My Heart Goes Boom e anche Sexy, giusto e doveroso ricordare, il disco che arrivò subito dopo. Tra l'altro, con questo pezzo parteciparono al Festival Bar del 2000, perché My Heart Goes Boom divenne un tormentone estivo di quell'anno, nonostante il disco sia stato pubblicato il 10 gennaio, ma una volta i pezzi duravano un pochettino di più rispetto adesso. Da quel Festival Bar lì arriva la nostra Chicca of the Day degli Eiffel 65.
1: La storia della dance. Chicca

0: Ma Michael Sol, super chicca of the day qui nella storia della dance. E tra l'altro a quei tempi il cantante Jeffrey J degli Eiffel 65 stava insieme a Neja, ce l'ha confessato proprio in una recente intervista. Ho detto confessato, niente, sta settimana mi esce confessato, ce l'ha confessato, stavano proprio insieme. E a questo punto nel nostro spazio Non Solo Dance arriva proprio la bella Agnese con Singin' Na Na Na.
1: Non Solo Dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.
2: Yo! Come on, everybody now, sing along with me. One, two, three.

0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Dance. Sono le 6:58.
2: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofila in ceramica antigraffio.
3: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
2: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
3: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
4: La storia della dance.
1: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
5: Tu devi pensare che la prima volta in America che succede che una ragazza con il suo album d'esordio arriva prima in classifica. Quindi
6: davvero?
5: Ti ho detto una cosa eclatante.
6: Che notiziona! Allora, sono quasi tutti in posizione. Non è né la sorella di Britney Houston né la cugina di Alex Britney.
5: No.
6: Ma è solamente lei, simpatica, forte, bella e brava, Britney Spears!
5: Baby, what?

venduto milioni e milioni di copie e partecipò anche al Festival Bar del 1999, presentata da Fiorello e Alessia Marcuzzi, Britney Spears con Baby One More Time. Pensate che questo pezzo era stato proposto prima ai Backstreet Boys, che lo rifiutarono. Poi venne proposto alle TLC, quelle di No Scrubs, che non furono coinvolte da Baby One More Time. Appena lo sentì Britney Spears, che ancora non conosceva nessuno, dice: sì, questo pezzo mi piace, lo voglio cantare. Ed è diventata una super hit grazie soprattutto a MTV, che metteva il video veramente centinaia di volte al giorno, e grazie all'immagine di Britney Spears un po' da Lolita. Insomma, una bellissima ragazza, ma lo è tuttora, ci mancherebbe. Pezzo più venduto, uno dei pezzi più venduti del 1998 e

pubblicato il 19 ottobre del 1998, è diventato il disco più venduto al mondo nel 99 insieme a Baby One More Time di Britney Spears, che abbiamo ascoltato poc'anzi nel nostro momento live qui nella storia della dance. Giusto e doveroso ricordare, tra le tante cose, che ha vinto anche un Grammy Awards Believe di Cher nel 2000. Parteciparono anche, o meglio, le altre canzoni erano Praise You di Fatboy Slim, Waiting for Tonight di Jennifer Lopez, c'era I Will Go With

14 maggio del 2002 fu nominata per il Grammy Awards nella categoria miglior brano dance. Vedi, ne stavamo parlando poc'anzi dei Grammy, perché abbiamo sentito Cher con Believe, e questa è un'altra perlina qui nella storia della dance. Andiamo in Germania, ci aspetta il DJ Sash con Movemania.

0: di Gigi D'Agostino, Elisir, dall'estate del 1998, prodotta insieme al grande Paolo Sandrini, che ho avuto il piacere di intervistare. Sentite un po'.
1: Era l'estate del 1998, anche se mi raccontavi che il disco poi è nato decisamente prima, giusto?
2: Assolutamente sì, il disco è nato, se non sbaglio, addirittura nel 97, autunno 97, così, perché Gigi veniva quando c'era tempo, quando c'era spazio.
1: Certo,
2: quando...
1: lui era già una superstar, quindi era in giro per l'Italia.
2: Era in giro per l'Italia, ma soprattutto lo studio dove lavoravo prima era uno studio che un po' lavoravo con Gigi, un po' lavoravo per altri progetti, altre cose, cioè ogni giorno ce n'era una, e quindi Gigi doveva, tra virgolette, quasi prenotare sì. il musicista che sarei stato io per portare avanti questo provino che poi sarebbe diventato Elisir.
1: È bello pensare che, insomma, l'incontro con Gigi D'Agostino ti abbia cambiato la vita. Voglio dire, adesso lo dico qui davanti a tutti pubblicamente, una cosa banale che tutti sanno: Gigi è Gigi perché un motivo c'è. Voglio dire, è uno dei più grandi artisti del nostro paese. Paolo Sandrini, insomma, ha avuto il piacere e l'onore di collaborare con lui, poi voi due insieme eravate un team. Io mi soffermerei su questa cosa del team, perché adesso si parla quasi sempre a vanvera di sta storia del ghost producer, che non significa assolutamente niente. Cioè, non esiste uno che fa un disco completamente al 100%, uno dice dammelo, vendimelo, che esco io con quello. Magari esiste adesso, ma una volta non era così.
2: È una nota di povertà questa industrializzazione della produzione musicale, perché la produzione musicale dovrebbe nascere con dei connotati artistici fin sul nascere. Mi spiego meglio.
1: Sì.
2: Chi lavora in uno studio di registrazione dovrebbe essere in simbiosi con l'artista che poi fa uscire le cose, per far uscire il massimo e quindi fare una cosa che poi viene comunicata e arriva agli altri. E spesso così non è ultimamente, perché si fanno dei dischi e poi si vendono in anonimato, come dici te. È una cosa, a mio avviso, un po' triste. Io sono stato abituato diversamente. Io le cose migliori che ho fatto le ho fatte entrando in simbiosi con i DJ collaboratori, in questo caso con, siamo ancora Gigi D'Agostino, parlando sì. con Gigi D'Agostino.
1: Sì.
2: E è una cosa, ci siamo completati uno con l'altro. Lui per alcuni aspetti musicali, io per altri aspetti, ma poi la concretezza delle cose si ha per l'unione di queste forze.
1: E certo.
2: E diversamente si fa facendo dei copia e incolla. Si possono fare benissimo delle produzioni, diciamo, fatte al 100% da se stessi, però i risultati, secondo me, non potranno mai essere uguali.
0: Un grande applauso a Paolo Sandrini. Vi ricordo, come faccio tutti i giorni, trovate le interviste sul canale YouTube della Storia della Dance.

classico degli O-Live, uscito nel 1996, You're Not Alone, era Andrew Tannenberger, il DJ ATB qui della storia della dance.

Ogni giorno insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval facciamo suonare le super hit, quelle che, come dico sempre io, ci sono rimaste incastonate nel cuore e nella mente, ci hanno fatto ballare, emozionare, sudare e godere. Tutto questo, signore e signori, si chiama la storia della dance.

0: Ogni giorno alle 16 su Andance c'è Summer Vibes, i successi di tutte le estati con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: One Dance. Qui suona la storia.

si sono formati per caso in una nota discoteca di Parigi che si chiama Queen. Quella sera mettevano i dischi Thomas Bangalter dei Daft Punk, Alain Brax, e il vocalist era Benjamin Diamond. Fatto sta che a un certo punto il DJ Thomas Bangalter suona una traccia che si chiama Fate di Chaka Khan e Benjamin Diamond comincia a strimpellare tra virgolette sopra Music Sounds Better With You. Così è nato probabilmente uno dei più grandi successi house di sempre, quindi si meritano l'applauso gli Stardust appena sentiti qui nella storia della dance. Torniamo in Italia con il progetto dietro al quale c'era Stefano Gambarelli, The Beach Hotel, Do You Wanna Dance?

Dance, come detto poc'anzi, il progetto dietro al quale si celava il grandissimo Stefano Gambarelli, DJ resident della Villa delle Rose di Riccione per un sacco di tempo. Io mi ricordo perché abitavo in Romagna, non ho avuto il piacere di intervistarlo e di conoscerlo, ma prima o poi lo farò. Tra l'altro, Stefano Gambarelli aveva un sacco di progetti paralleli. Un altro era Passi da Foundation, era suo il remix di Sandy B che ci ascoltiamo. Anzi, ce ne sentiamo un pezzettino. La voce di Sandy Chambers.

La voce di Sandy è un valore aggiunto. Qui comincia a fare i suoi vocalizzi ed è perfetta. Grande Sandy, sappi che ti amiamo.

0: fatico sempre un pochettino a pronunciare il nome di questa cantante meravigliosa, Karen Ramirez. Lo sapevo che partiva l'allarme della R Moscia con questa Lies, tra l'altro remix di Angelino, se non sbaglio, che ha messo sotto Small Town Boy di Broski Beat. E allora salto negli anni 80 con il disco 80.
1: La storia della dance, disco 80.

0: una perla veramente che non sentivo da tantissimo e mi piace perché mi apre dei cassettini remoti della memoria 900 con Moving On, il disco 80 nella storia della dance.
1: One Dance. Doesn't matter if you love him or capital H-I-M. M. Just put your paws up.

si celava anche il DJ Ross, ce l'ha raccontato proprio in una recente intervista qui nella storia della dance. L'appuntamento che stai ascoltando e puoi sentire ogni giorno insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval. Arriva anche

Carollo si chiama Love Song, riuscì ad arrivare al numero 4 della classifica italiana proprio generale, quindi tanti complimenti. Prima Seth Way, anche produzione italiana, dietro al quale si celava Carlo Oliva, che ci tengo a salutare. L'ultimo di oggi è dei Madhouse, Holy Day.

0: con Holy Day si chiude così la storia della dance, che ritorna esattamente tra 22 ore. Grazie anche oggi per averci sopportato. Un abbraccio da Dino Brown. Ciao.
1: La storia della dance.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 7:58.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
8: Per la seconda volta nella sua storia la Spagna si laurea campione del mondo. Le Furie Rosse hanno battuto in finale ai supplementari 1-0 l'Argentina, che deteneva il titolo iridato. Gol decisivo di Ferran Torres, in lacrime il 39enne Leo Messi al passo d'addio. Shock a Bologna nel quartiere Pilastro, un 43enne di origine marocchina è morto durante un controllo di polizia. Gli agenti avrebbero utilizzato lo spray urticante e le fascette ai polsi per immobilizzarlo. Aiuto basta, avrebbe detto l'uomo prima di morire. Voglio giustizia, al grido della sorella. Nona notte di fila di raid americani su obiettivi militari in Iran. I Pasdaran informano di aver colpito due petroliere nello stretto di Hormuz. Intanto torna a impennarsi il costo del petrolio, $90 a barile. In Gran Bretagna, il giorno del cambio della guardia Downing Street, avvicendamento tutto laburista tra il dimissionario Starmer e Andy Burnham, eletto alla guida del partito venerdì. Formula 1 in Belgio, sesta vittoria di Kimi Antonelli, che allunga il passo nella classifica piloti a più 45 su Hamilton, ieri quarto, seconda l'altra Ferrari di Leclerc, terzo Verstappen. È tutto, a più tardi.
9: The end.
0: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Amici, bentornati nello spazio con le contaminazioni da parte di Michi Boselli, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Siamo al 1997 con una canzone stilosissima del produttore americano Chris Brand, conosciuto anche come One Do Project, ed è King of My Castle che ascoltiamo nella versione originale del 97 Downtempo, diventata poi famosa grazie al remix di Roy Malone l'anno successivo e poi ripresa anche da Purple Disco Machine. C'è anche il suo remix di King of My Castle che ascoltiamo subito nella versione originale.
2: Contaminazioni.

Nella versione remix di Purple Disco Machine va a chiudere lo spazio di oggi. Prima King of My Castle nella versione remix di Roy Malone del 98 e l'originale del 97 di Wando Project. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 da Top of the Pops del 2002. Alexia, dimmi come.
2: La Verdi, Alexia, dimmi come.
3: A tornare qui

0: Abbiamo ascoltato live Alexia, dimmi come, ci risentiamo al prossimo appuntamento con il momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

One dance. One dance.

Torniamo indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: One Dance. Qui suona la storia.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ogni giorno su One Dance selezioniamo le novità più interessanti e le sottoponiamo alla vostra attenzione. Al microfono Dino Brown, al mixer c'è Edo Colavini. È tornato un grande successo degli anni 90 di Charles and Eddie, Would I Lie to You. Questa è la versione dance del DJ Rebel.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics. Ben ritrovati da Laura, quanti ricordi, quante canzoni, quanta meraviglia, tutta concentrata qui su One Dance. Upside Down 1980, la grande Diana Ross. Negli anni 60 frontwoman delle Supremes, ebbe un grandissimo successo come solista negli anni 70, canzone questa scritta dagli Chic. Enorme successo in tutto il mondo. Diana Ross, Upside Down.
0: One Dance Classic.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. A One Dance sono le 9.
2: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Pogli informativi su finecobank.com.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
9: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
8: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
9: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
10: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
11: Da New York, dove ha battuto 1-0 in finale l'Argentina, la gioia irrefrenabile della Spagna, campione del mondo, ha invaso ogni angolo del paese iberico. Vecchi, giovani e bambini.

criminalità, spaccio nelle zone della Movida, i controlli hanno interessato le aree dei raduni giovanili in 44 province italiane. Controllate 188.000 persone, 19.000 minorenni, 539 gli arresti. Shock a Bologna, un 43enne di origine marocchina.

0: cosa avrebbe detto l'uomo prima di morire. Addio al comandante Alfa, si è spento ieri all'età di 75 anni, il luogotenente dei carabinieri dall'identità rimasta sempre segreta, che fu anche tra i fondatori del GIS, il gruppo specializzato nelle missioni ad alto rischio. È tutto, a più tardi.
1: The end. Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.

Non suoniamo reggaeton. Non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Ciao a tutti, bentornati nella Memory Chart, benvenuti e benvenute su One Dance. Questa volta la nostra macchina del tempo ci riporta nell'automobile.

97 Chase con questo progetto intitolato Stay With Me, che ho ballato con voi qui su One Dance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. Tra le canzoni più belle di quell'autunno anche quella di Nailin & Cain, Beach Ball.

Secchiello, pallone da beach e una radio ovviamente sintonizzata su Undance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. Siamo nell'autunno del 97, tra le più forti c'era anche il progetto Nailing and Kane con Beach Ball che abbiamo appena ascoltato qui su Undance. E adesso Dario G, Sunshine.

messa a cannone insieme a Laguna. Era Spiller from Rio, pezzo che va a chiudere il sipario a questo appuntamento griffato Memory Chart, che va riportato per qualche minuto nell'autunno del 1997. Scaricate l'app di One Dance, che vi consentirà, con il collegamento internet, di ascoltarci in HD ovunque nel mondo. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart.

prende il rondò veneziano, uscita prima strumentale, poi si decise di farlo cantare da Cece Rogers, una delle voci più importanti della musica house, che cantò 12 anni prima anche Can We Live dei Gesto Funk.

0: stessa voce di Can We Live dei Gesso Funk era quella di Tommy V6, ovvero Cici Rogers, che abbiamo ricordato in questa pillola di storia qui su One Dance.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance.

Il sound degli anni 90 e 2000 che ha fatto scuola nel mondo. Benvenuti a casa, benvenuti su One Dance.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Pagli informativi su finecobank.com.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume, sei su One Dance.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo.

0: Sei su One Dance.
1: Rough riders. You know, Teflon.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, l'appuntamento imperdibile su One Dance con la migliore musica dance degli anni 70 e 80. Ben ritrovati da Laura, che meraviglia rivivere i ricordi attraverso la musica di quegli anni che ha fatto veramente la storia. Dal 1987 Rick Astley, sempre molto elegante, ve lo ricordate, con i suoi completi, dolce vita, giacca, il ciuffo a banana che andava tanto di moda in quel periodo. Al primo posto in classifica in ben 25 paesi nel mondo c'era questa, Never Gonna Give You Up.
0: One Dance Classic.

0: qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 10:01.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Notte di festeggiamenti in Spagna per la Coppa del Mondo conquistata a New York dalle Furie Rosse. Nella finale argentina di Leo Messi, campione in carica, KO 1-0. Per gli iberici è il secondo titolo ridato della storia. Nelle ultime 24 ore, tragico bilancio della guerra in Ucraina, 20 morti, 142 feriti, bombe di Mosca su Zaporizhia, 2 persone uccise e 42 ferite. Avrebbe chiesto disperatamente aiuto l'uomo di origine marocchina che ha perso la vita dopo essere stato ammanettato durante un controllo di polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. Le forze dell'ordine hanno messo a disposizione dei PM le riprese delle body cam degli agenti. Ritrovato in un terreno agricolo di Eboli nel Salernitano, il corpo carbonizzato del giornalista sportivo Luca Esposito, 53enne, sarebbe stato ucciso a colpi di pistola e poi dato alle fiamme al lavoro inquirenti. Italia divisa a metà. Pioggia al nord, resta l'afa, temperature record al centro e al sud, 17 oggi le città, da bollino rosso da domani perturbazione che porterà piogge e temporali. È tutto, a più tardi.
2: One Dance,
5: the end.
2: One Dance, la storia siamo noi.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo. Su One Dance.
1: Amici di One Dance, bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi partiamo dal 1975 con questa canzone molto particolare di Camille Yarbrough che si chiama Take Your Praise. Sicuramente riconoscerete il cantato iniziale, anche perché è stato campionato da Fatboy Slim nel 1998 per realizzare la canzone Praise You, e poi la canzone di Fatboy Slim ha ispirato anche Rita Ora, che ha collaborato con lui nel 2023 per realizzare Praise You. Ma subito Camille Yarbrough con Take Your Praise.
2: Contaminazioni.
3: We've come a long, long way together, through the hard times and the good. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should.
2: Contaminazioni.

0: originale di Praise You di Fatboy Slim e anche Colin Yabrop, che ha ispirato tutto quanto nel 75 con Take Your Praise. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dall'Arena Suzuki a Verona. Live Natalie Hartz con Surrender.
2: Con Surrender, Natalie dei Sound Lovers.

0: Abbiamo ascoltato live Natalie Arts con Surrender qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: Alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona la storia.

0: sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: One Dance. Qui suona la storia.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona...

hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Bentornati nel nostro spazio Future History qui su One Dance insieme a Dino Brown e Edo Colabini. Selezioniamo una traccia nuova e la sottoponiamo alla vostra attenzione. Tocca a Robin Schulz, queste Better Times.

Fun Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare. Alza la radio!

0: storia del decennio anni 70 e 80. Dal 1987, grande successo in Italia e in Europa, sfiorò la top 10 in America e Spagna. Questa è Call Me.
1: One Dance Classic.

0: prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
3: One Dance.
4: Sono le 11:02.
5: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
6: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
5: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
6: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
7: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
8: Notte di festeggiamenti in Spagna per la Coppa del Mondo conquistata a New York dalle Furie Rosse. Nella finale argentina di Leo Messi, campione in carica, KO 1-0. Per gli iberici è il secondo titolo iridato della storia. Nelle ultime 24 ore, tragico bilancio della guerra in Ucraina, 20 morti, 142 feriti, bombe di Mosca su Zaporizhia, 2 persone uccise e 42 ferite. Avrebbe chiesto disperatamente aiuto l'uomo di origine marocchina che ha perso la vita dopo essere stato ammanettato durante un controllo di polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. Le forze dell'ordine hanno messo a disposizione dei PM le riprese delle body cam degli agenti. Ritrovato in un terreno agricolo di Eboli nel Salernitano il corpo carbonizzato del giornalista sportivo Luca Esposito, 53enne, sarebbe stato ucciso a colpi di pistola e poi dato alle fiamme al lavoro inquirenti. Italia divisa a metà, pioggia al nord, resta l'afa, temperature record al centro e al sud, 17 oggi le città, da bollino rosso da domani perturbazione che porterà piogge e temporali. È tutto, a più tardi.
9: The End. Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa, benvenuto su One Dance.

solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Memory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Si torna all'indietro nel tempo con la Memory Chart di One Dance e con la nostra macchina del tempo, con i bottoncini cliccati sulla data 1995. Era primavera di quell'anno in discoteca.

dalla Spezia Liguria e W con Dancing with an Angel, pezzo che ha aperto il sipario a questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Ogni giorno su One Dance ci piace tornare all'indietro nel tempo, lo facciamo in vostra compagnia molto volentieri con 5 pezzi che ci riportano ad avere i brividi lungo la schiena. Tra i più forti anche Baby Baby Corona.

un fisico pazzesco e un sorriso che ti lasciava a bocca aperta, quello di Corona con Baby Baby, tra le più forti nella primavera del 1995. Siete su One Dance con Stefano Federici, un nuovo appuntamento firmato Memory Chart e tra le più forti in quell'anno e soprattutto in quella primavera

Un successo nel Regno Unito, un discreto successo anche in Italia per The Bomb, il pezzo firmato The Bucketheads, appena sentito qui su Dance nella Memory Chart che ci ha portato all'interno.

fortissimo alcuni anni fa in Inghilterra, ma soprattutto in Canada, in Ungheria e negli Stati Uniti. Discreto successo anche in Italia per questa canzone degli Everything But The Girl, appena sentiti qui su One Dance nella Memory Chart. E con la nostra macchina del tempo siamo tornati alla primavera del 1995. Tra le più forti in quel periodo c'era anche il remix di Morales a Space Cowboy di Jamiroquai.

Boiler Remix, quello di Dave Morales, che chiude questo appuntamento con la Memory Chart. Siamo stati nella primavera del 1995 e adesso abbiamo i brividi lungo la schiena. Scaricate la nostra app. Da Stefano Federici è tutto. Peace and love. One, one.

addirittura Ciro e Stefano agli inizi degli anni 90. Il disco venne ricantato per l'occasione proprio dal cantante dei Visage, perché l'originale era degli anni 80. Senti un po' qua.

0: 80 Fade to Grey e poi Datura pensarono di remixarlo 13 anni più tardi. È stata una grande pillola di storia qui su One Dance.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: One Dance. Qui suona la storia.
5: One dance.
6: One dance.
7: One.
8: Dance.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance degli anni 70 e 80 è solo su One Dance.

0: ovviamente a un iconico film. Colonna sonora spettacolare, Irene Cara con Flashdance What a Feeling dal 1983, canzone che si aggiudicò l'Oscar alla miglior canzone, un Grammy Award come miglior interpretazione vocale femminile. La canzone accompagna la scena finale in cui Alex, la protagonista, fa la sua bella audizione, composta da Giorgio Moroder, Irene Cara, What a Feeling.
1: One Dance Classic.

0: prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 12 e 2 minuti.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: Ancora una buona giornata da Patrizio Romano. Elon Musk prende posizione sul caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo nel Cuneese. Il patron di Tesla ha affidato il suo commento a X. Si tratta di una follia, ha scritto. Il giudice e il pubblico ministero in questo caso sono coloro che meritano la condanna. Si chiamava Abderrahim Fakir, aveva 43 anni, l'uomo morto nel quartiere Pilastro a Bologna durante un intervento delle forze dell'ordine. Originario del Marocco, viveva da anni nel territorio bolognese e lavorava come facchino. Dopo la notizia del decesso sono emesse testimonianze e ricostruzioni differenti su quanto accaduto. Maxi operazione della polizia di contrasto alla criminalità giovanile in 44 province italiane. Sono 539 gli arrestati, di cui 47 minorenni, 954 i denunciati, 703 chili di stupefacenti sequestrati, 1182 gli immobili ispezionati. E l'attesa era altissima, i numeri sembrano confermarlo. L'Odissea, il nuovo colossal diretto dal regista britannico Christopher Nolan, ha esordito con un incasso record, sfiorando i 260 milioni di dollari al botteghino mondiale nel primo fine settimana di programma. Un risultato che lo consacra come uno dei maggiori successi cinematografici dell'anno. Fiesta spagnola dopo la finale dei mondiali di calcio 2026, domata l'Argentina 1-0 ai supplementari con il gol di Ferran Torres. Secondo titolo nella storia per le Furie Rosse dopo quello del 2010. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto. The end.
0: Tutta la dance che ha fatto la storia la trovi su One Dance. Alza il volume e goditi questo disco.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi partiamo da un anno storico, il 1994, con Ice MC insieme alla voce di Alexia e Think Bad Away, che poi è stata ripresa nel 2013 anche da Arash e Sean Paul in She Makes Me Go, e nel 2020 da Dino Brown, Ice MC, Paki Francavilla e Vice con un bel rap in italiano, e quindi le ascoltiamo tutte e tre, ma cominciamo dall'originale di Ice MC.
2: Contaminazioni.

0: Il Vice va a chiudere lo spazio di oggi. Prima Haras e Sean Paul con She Makes Me Go, e abbiamo iniziato con Ice MC ed Alexia con Think About The Way. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One Dance.
1: One Dance. One Dance.

0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000 dal Live Dome a Berlino. Paradiso.

0: ascoltato Paradiso Bailando qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con Ten Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Dance, tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
8: Sei su One Dance.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Bentornati nel nostro spazio Future History qui su One Dance. Insieme a Dino Brown vi presentiamo le papabili hit del futuro. La domanda è sempre quella: le ascolteremo nei prossimi anni? E chi lo sa? Oggi tocca all'ultimo singolo di Alex Guetta. Si chiama All I Need.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80, è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. Dal 1982 The Weather Girls con It's Raining Men. La canzone, pensate, fu proposta a molte artiste, tra cui Donna Summer, Grace Jones, Diana Ross, prima di essere affidata al duo statunitense.
0: One Dance

got no.

0: Abbiamo ascoltato The Weather Girls, It's Raining Men qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 13 e 3 minuti.
3: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofila in ceramica antigraffio.
4: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
3: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
4: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: La Spagna per la seconda volta campione del mondo a New York, capo l'Argentina, gioie e festeggiamenti nel paese iberico, purtroppo da registrare la tragica morte di un tredicenne. Microfono a Nicola Compagnone.
7: La Spagna è campione del mondo per la seconda volta nella sua storia. Argentina ha battuta 1-0 grazie alla rete nel secondo tempo supplementare del subentrato Ferran Torres. In lacrime il 39enne Messi al passo da Dio con l'albi celeste. La gioia irrefrenabile, macchiata però dalla morte di un ragazzo di 13 anni in una cittadina vicino Salamanca, travolto dai pezzi di una fontana caduti a causa dell'eccessivo peso delle persone che si sono arrampicate.
6: Avrebbe chiesto disperatamente aiuto l'uomo di origine marocchina che ha perso la vita dopo essere stato ammanettato durante un controllo della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. A disposizione dei PM le bodycam degli agenti. Tregua in vista per il caldo afoso che imperversa sul centro-sud Italia, domani previste piogge e temporali. Addio al comandante Alfa, si è spento all'età di 75 anni, luogotenente dei carabinieri, dall'identità rimasta segreta, che fu tra i fondatori del GIS, gruppo dell'arma specializzato nelle missioni ad alto rischio. Ed è tutto da Jenny De Gaetano, buona giornata.
8: The end. Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia. I wanna

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Su One Dance si riaprono le porte della Memory Chart. Questa volta vi accompagno nell'autunno.

atmosfera, signori e signori. House Music con D'Alessi, la loro Hideaway, canzone splendida del 1995. E adesso Ziggy Marley con il remix di Power to Move.

colonna sonora di Vacanze di Natale 1995, Alexia con Me and You, che ho ballato con voi qui su One Dance. Siete nella Memory Chart e tra le più forti nella

Con Rex Anthony continua questo nuovo appuntamento firmato Memory Chart. Grazie naturalmente a voi per aver ballato in nostra compagnia e grazie alla nostra macchina del tempo che ci ha riportato all'autunno del 95. Mi raccomando, scaricate la nostra app, quella di Radio One Dance, per ascoltarci ovunque in alta definizione. Ci risentiamo presto. Da Stefano è tutto.

0: It all started like this.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Ti riporto al 1997. In questa pillola ti parlo di Disco Fever.
3: Disco Fever. Disco Fever.

Questa bellissima Disco Fever era firmata Carl, come detto poc'anzi, 1997. Dietro questo progetto si celava il grandissimo Carl Fanini, ovvero

A proposito di Nowhere Land e della colonna sonora della storia infinita, questa è una chicca. Anche il DJ trance K-Tracid la riprese nella sua Life is Too Short.

0: pezzettino di Life is Too Short, anche questa campionava, o meglio riprendeva la linea melodica della storia infinita. È stata una grande pillola di storia qui su One Dance.
1: One Dance. One Dance. Qui suona la storia.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colabini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: One Dance, qui suona la storia.
0: One Dance.

giorno ti ricarichiamo con la miglior musica dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo rivivere

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento...

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80, è solo qui su One Dance. Per ritrovati da Lauretta dal 1982, Patrice Rushen con Forget Me Nots, ripresa poi nel 1996 da Will Smith in Man in Black.
0: One Dance Classics.

0: Abbiamo ascoltato Patrice Russian Forget Me Nots qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 14 e 2 minuti.

0: alzate il volume, dai, perché ci siamo noi di Tendenze. Ciao a tutti, sono Scarco, DJ Lele Alberganti. Siamo pronti per una nuova super puntata di Tendenze. Prenderemo un trentennio e lo passeremo al setaccio di 10 anni in 10 anni. Lo faremo per ben 3 volte, 3 sequenze. Cercheremo di capire che cos'è successo alla musica nel corso di un trentennio, le mode, i suoni, le tendenze, gli artisti che ci hanno lasciato e quelli che sono ancora protagonisti della musica dance. Siamo prontissimi con la prima sequenza. Tra poco, dal 2019, risentiremo Jack Jones con All Day, All Night. Dal 2009 anche Agnes con Release Me. Apriamo la sequenza dal 1999 con The Once e Flawless.
1: Tendenze, tutte le decadi della musica dance.

0: Jax Jones dal 2019, prima abbiamo ascoltato dal 2009 anche Agnes con Release Me e dal 1999 The Once con Flawless. State ascoltando 10 Dance solo qui su One Dance. C'è la possibilità di riascoltare questa o altre puntate dove? Sul nostro sito onedance.fm oppure sulla nostra app. E se ancora non l'avete scaricata, andate su Google Play o Apple Store, cercate One Dance, scaricate la app e portateci sempre con voi. Siamo pronti con la prossima sequenza. Tra poco, dal 2011, risentiremo la Swedish House Mafia con Save the World. 10 anni prima, dal 2001, anche gli Web, bellissima Mornings. Apriamo la sequenza dal 1991 con gli FBI Project e
1: Everybody.
0: Esatto, Everybody.
2: 10 Dance su One Dance.

0: bellissima Save the World degli Swedish House Mafia dal 2011, 10 anni prima dal 2001 anche Web con Mornings, e dal 1991 abbiamo risentito gli FBI Project con Everybody. State ascoltando Ten Dance qui su One Dance con Scar e DJ Lele Alberganti. Vi invitiamo a seguire i nostri social, cercate One Dance su Instagram, su Facebook, su TikTok, mettete un bel segui così potete rimanere sempre informati sul mondo di One Dance. Siamo pronti con l'ultima sequenza, tra poco dal 2015 risentiremo Kygo con Firestone, 10 anni prima dal 2005 anche Gaggio con So Many Times, apriamo la sequenza dal 1995 con W e Dancing with an Angel.
1: Ten Dance, tutte le decadi della musica dance.

Firestone. Kygo dal 2015, dal 2005 anche Gaggio con So Many Times e dal 1995 anche W con Dancing With An Angel. Prima di chiudere però c'è ancora un momento molto importante di Tendenze, il momento pettinato, il momento l'elegante, e con un bel bicchiere di bollicine tra le mani vi annuncio che tra poco risentiremo 3 AM di Bobby.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

I grandi successi degli anni 90. Le più grandi hit dance degli anni 2000.

tutta la storia degli ultimi anni. Su One Dance suonano 40 anni di successi.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro, su One Dance.
1: Il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro, presentate da Dino Brown e scelte da Edo Colabini. Oggi tocca

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance, vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Laurenta, Festival Bar 1994, La Bush, Sweet Dreams.
2: Ora! Vai, vai, vai, in fondo. Vai Egidio Romeo sta riprendendo l'aula del pubblico di Merosca. Di Merospica che è passato lì a sinistra. Sì! Bravissimi! Devo dire che il pubblico del Festival Bar è stato il grande protagonista di quest'estate. Ma Laola, a parte il calcio, cosa ti ricorda a proposito di musica?
3: Non mi riuscirà mai. Mi ricorda una cosa tipo Ola Ola E, Ola Ola E.
2: E allora è Sweet Dream La Bush!

0: Festival Bar 1994, La Bouche, Sweet Dreams. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: In questa ennesima pillola di storia qui su One Dance insieme a Dino Brown ti parlo di San Maria.

Questo pezzo quasi psichedelico uscì nel 2000, firmato North Pole, progetto dietro al quale si celavano Alex Farolfi, Paolino Rossato e Nari Emilani. In realtà la voce e la melodia arrivano da un pezzo dello stesso anno.

0: Un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Dance. Sono le 14:59.
2: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofila in ceramica antigraffio.
3: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
2: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
3: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: Andy Burnham è il nuovo primo ministro britannico e leader laburista. Ha ricevuto stamane l'incarico di formare il governo da Re Carlo III. Succede a Starmer, che nelle prime ore di oggi ha rassegnato le dimissioni a Buckingham Palace. La morte di Abderrahim Fakir, il 43enne di origine marocchina, ha deceduto ieri a Bologna durante un intervento di polizia. Le forze dell'ordine erano state allertate perché l'uomo aveva dato in escandescenze. La procura ha aperto un procedimento nell'apposito registro modello 45 bis nei confronti di quanti hanno preso parte alle diverse fasi del prolungato intervento, due poliziotti e quattro operatori sanitari, applicata per la prima volta la nuova norma sullo scudo per gli agenti. Al nord, situazione in miglioramento sul fronte caldo, mentre permane l'afa al centro-sud, dove aria più fresca dovrebbe arrivare non prima di mercoledì. Oggi l'allerta resta massima in 17 città. Grande attesa in Spagna per il rientro della nazionale campione del mondo. Giocatori e staff tecnico saranno ricevuti dal re. In serata la nazionale sfilerà per le vie di Madrid a bordo di un autobus scoperto. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
6: One Dance. Qui suona la storia.

Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Signore e signori, bentornati nella Memory Chart di One Dance. Si torna nel passato della dance perché la nostra macchina del tempo ci ha appena comunicato la data: autunno 1995 e i 5 pezzoni che stiamo per ballare in vostra compagnia. La prima delle 5 è Basic, il pezzo di Kike Boy e Demolition.

Kike Boy e Demolition con la loro Basic hanno aperto il sipario a questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. E adesso Staying Alive in Trance. Get real with the fever on the dance floor.

tutti i ricordi, signore e signori, con le più forti dell'autunno del 1995. Era Sweetbox con Buia, Here We Go, a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart. Se vi è piaciuta, tornerà prestissimo qui su Andes. Da Stefano è tutto, bye!

0: Comodo era il disco Viaggio su One Dance.
1: Le hai ballate,
2: le hai cantate
1: e ora le trovi tutte su One Dance.
2: One Dance, qui su

Ogni giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Lino Brown e mixati da Jamie Duval.

0: ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: One Dance. Qui suona la storia.
3: One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti riporto negli studi della Media Records, dove il grandissimo e compianto Franchino produsse insieme a un grande team di DJ producer un suo disco che è rimasto nella storia. Si chiama semplicemente 999 ed è il nostro Disco Viaggio qui su One Dance.

0: Franchino 999 è stato un bel disco viaggio qui su One Dance.
1: Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Live da Top of the Pops del 1999. Armand Van Helden, You Don't Know Me.

0: Armand Van Helden, You Don't Know Me, qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 16. Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofila in ceramica antigraffio.
2: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
1: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
2: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Bene ritrovati da Andrea Ferrari. Aiuto, basta, basta. Sono impressi in un video le urla di Abderrahim Fakir, l'uomo morto al pilastro di Bologna dopo essere stato fermato ieri dalla polizia. Nelle immagini si vedono due agenti che bloccano il 43enne di origine marocchina a faccia in giù, portandogli le mani dietro la schiena nel tentativo di ammanettarlo. Dopo alcuni minuti Fakir smette di dimenarsi, sembra perdere i sensi, ma è morto. Per chiarire l'accaduto, la procura ha iscritto quanti hanno preso parte alle diverse fasi del prolungato intervento nell'apposito registro modello 45 bis, un registro d'annotazione preliminare appena introdotto dal governo che evita l'automatica iscrizione nel registro degli indagati, al vaglio dei PM, due agenti e quattro operatori sanitari. Guerra in Ucraina, oltre 400 droni hanno preso di mira la regione di Mosca durante la scorsa notte, 10 persone ferite tra cui un bambino. La Russia ha risposto con un attacco nel Mar Nero, si parla di 3 missili da crociera nei confronti di una nave mercantile di proprietà turca e battente bandiera della Guinea-Bissau. Grandine come palline da ping pong nelle scorse ore tra Lombardia ed Emilia-Romagna, ingenti danni ai campi agricoli nelle Mantovano, nelle Piacentino, Parmense e Reggiano. Dopo il grande caldo si registra un indebolimento dell'alta pressione che cederà il passo a correnti ben più fresche in arrivo dal nord Europa. Calcio, sembra che Maldini e Leonardo si siano incontrati nel weekend a Barcellona per convincere Pep Guardiola a diventare il nuovo CT dell'Italia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. The end.

Usha con Florida, prima dal 98 The Music I Like, di una ragazza italiana che cantava spesso in inglese e ogni canzone cantata da lei in inglese era un grande successo, Alexia. E dal 1990, periodo in cui nel nostro bel paese si giocavano i campionati del mondo di calcio, i Double D ci cantavano questa canzone intitolata Fall Love. Tra pochissimo Edward Maya con Vika Gigulina e Stereo Love, l'amour toujours del maestro ci riporterà con Gigi naturalmente all'indietro nel tempo, all'estate 2000, e subito nei 90 con More and More, all'estate del 90.

2010 per il musicista e producer ma anche DJ Edward Maya con la canzone cantata da Vika Gigulina, Stereo Love, prima nel 2000 con Gigi Dag e l'Amour Toujours, ma anche negli anni 90, nel 93 con More and More, un grande successo firmato Captain Hollywood Project. Siete su Undance con Stefano Federici, le Summer Vibes, tra pochi

I'm Sadness, Lana Del Rey ci ha riportato all'estate 2013, prima dal 2004, LMC vs U2 con Take Me to the Clouds Above e anche negli anni 90 con Angel di James Spoon, pezzo dell'estate 95. Si chiude così una super puntata firmata Summer Vibes che tornerà prestissimo qui sulla vostra radio preferita One Dance. Da Stefano

0: Ogni giorno alle 16 su Andance c'è Summer Vibes, i successi di tutte le estati con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
4: Sei su One Dance.

0: Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Nell'estate di One Dance, i nostri Future History, le hit del futuro, o meglio, quelle che hanno le carte per diventare le hit del futuro prossimo, è tornata Peggy Gou. Questo è il suo ultimo singolo, si

0: Again.
1: No reggaeton.
2: No trap. Solo dance che ha fatto la storia.
1: Sei su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live da Top of the Pops del 2002, DJ Sammy. Heaven.

0: prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Ti riporto al 2006 in questa pillola di storia. Ti parlo di Wordle Don.

più grandi successi di Chris Lefriant e Bob Sinclair arrivò subito dopo Love Generation, che rimane tuttora il suo più grande successo del 2005. La voce di questo pezzo è quella di Steve Edwards, che tra l'altro cantò sempre per Bob Sinclair anche Peace Song e Together. Negli stessi anni però prestò la voce anche ad Axwell per la sua Watch the Sunrise.

voce di Watch the Sunrise era proprio quella di Stevie Edwards, la stessa di World Hold On di Bob Sinclair, che abbiamo ricordato in questa pillola di storia su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 17.
2: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
3: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
2: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
3: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Tempo di prime amichevoli per molte squadre di Serie A, tra queste anche l'Atalanta. Le sensazioni di Giacomo Raspadori dopo il test con l'Under 23.
6: No, innanzitutto ci tengo a ringraziare il mister per le parole che ha speso per me, sia privatamente che chiaramente anche pubblicamente l'altro giorno, perché fa sempre molto piacere, non sono scontate. E per quanto riguarda quello che è il ruolo che sto facendo, come ha detto anche lui e come avete visto anche oggi, nel momento sto facendo l'esterno di sinistra ed è un ruolo che so che benissimo che posso fare, che per richieste che lui fa, sicuramente rimanendo anche abbastanza dentro al campo, penso di poter esprimere quelle che sono le mie qualità, però lui sa cosa è meglio per la squadra, cosa è meglio per quello che ha in testa, che vuole costruire. Quindi noi stiamo lavorando, non siamo concentrati sui singoli, siamo concentrati su quello che sono i suoi concetti, che vuole trasmettere a tutto il gruppo, e ci stiamo lavorando duramente, quindi siamo molto, molto carichi, abbiamo tanto entusiasmo di imparare e di cercare di apprendere più velocemente possibile quelle che sono le sue idee.
5: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.

0: sempre la storia, e partiamo con un pezzo che la storia l'ha scritta veramente in maniera indelebile. Children, Robert Miles.
1: La storia della dance.

uscito verso la fine del 1995, diventato uno dei più grandi successi del 96, arrivato al numero uno della classifica generale italiana. Nel gennaio del 95 è rimasto lì fino alla fine di marzo. E poi, tra l'altro, vorrei anche ricordare che il 1996 fu l'anno d'oro di Robert Biles: prima Children, poi Fable in estate e infine One and One nell'inverno, a cavallo tra il 1996 e il 97. Un pezzo che ha cambiato la vita di tutti gli adolescenti dell'epoca, e non solo, perché era avanti, e se lo ascolti adesso quel pianoforte ancora è capace di toccarti veramente delle corde del cuore che, insomma, ti fa emozionare. Ne sono certo che l'effetto è così per tutti noi. E a proposito di emozione, arriva Infinity.

È uscito nel 1989 la primissima versione di Gur Josh, questo disco che all'inizio è passato inosservato, poi grazie a un DJ di Manchester, il resident della famosa discoteca Azienda, è esploso prima in Inghilterra e poi in tutto il mondo. Tra l'altro gli ho anche dedicato una pillola di storia, mi raccomando, seguite la storia della dance anche sui social, Instagram, Facebook, YouTube. Queste pillole insomma vanno bene, infatti la gente mi ferma per strada: oh, Dino Brown, pillole di storia, perché io concludo ogni video così, quindi vi aspetto anche lì. Infinity Gur Josh, la versione remix del DJ tedesco Class, che poi subito dopo Infinity, dato che è esplosa, ecco, adesso non sto per dire un'eresia perché è una cosa confermata, questo remix del 2008 è diventato più famoso anche della versione originale del 1989. Poi subito dopo Class se ne uscì con un altro pezzo inedito, era How Does It Feel, ma la cassa sostanzialmente era quella di Infinity. Te lo ricordi? Certo che sì. I always thought we had a deal. Now that we quit, how does it feel? The curtain falls for you and me. Just let me know

0: grandi successi del DJ francese, quello che l'ha portato in America, e poi subito dopo ha iniziato a fare le collaborazioni con i Black Eyed Peas, con Shakira, con Rihanna, ed è proprio grazie a Well Love Takes Over che il DJ Davide è esploso in tutto il mondo. Tra l'altro anche questo pezzo nato quasi per caso, perché Kelly Rowland si trovava ad una serata di David Guetta, lui mise la strumentale di Well Love Takes Over, lei si avvicinò alla console e disse: scusa David, ma che disco è questo? Lui disse: guarda, ho solo la strumentale. E lei così di botto: ma ti va se lo canto? E lì è nata Well Love Takes Over, mi raccomando, giusto e doveroso ricordare, scritto anche dalle Nervo. Ecco Gianluca, ma perché io e te quando facciamo le serate non si avvicina mai una Kelly Rowland, una Lady Gaga, no, sempre le signore a lamentarsi del governo,
1: verde,
0: sempre ste cose qui, ecco, noi questa gente qui, noi con la signora ci si avvicina a lei.
2: Le bucce delle monete.
0: Vabbè, altro che Kelly Rowland. E adesso vi ricordo che David Guetta ha ripreso anche recentemente The Logical Song dei Supertramp. Ci ascoltiamo la versione degli Scooter.

Cher con The Logical Song, l'originale chiaramente, che ve lo dico a fare, ma ve lo dico perché il mio lavoro era dei Supertramp, uscito nel 1979, disco ripreso anche da Kim Petras insieme a David Guetta, la loro versione si chiama When We Are Young, però questa degli Scooter ci piace un bel po'. State ascoltando la storia della dance, ciao a tutti, un abbraccio da Dino Brown e Gianluca Duvale, ogni giorno 40 anni di successi raccontati da me e mixati da lui, e adesso una bella chicca che arriva dai primi anni 2000, sono gli Urban, questo è The Way.

messaggi vocali. Ciao Nino, sto ascoltando, bravissimo, ha un accento, ha una voce meravigliosa e poi parla in una maniera veramente simpaticissima. Lei professoressa d'inglese ma cantante che è rimasta nel cuore, una regina della dance, uscì nel 1999 prima con All I Really Want, poi subito dopo arrivò Let It Be The Night, poi To Be You come già detto il terzo, e nel 2001 uscì un disco che è quasi passato inosservato ma era molto carino, ve ne faccio riascoltare un pezzettino, magari vi riapre qualche

c'è chi non se la ricorda e chi mente qui, eh? È difficilotta. Subito dopo 2BU, Cloud 9. Era molto carino, dai. Ascoltiamo anche la strofa, Gianluca, o l'hai tagliato? L'hai tenuto? Mo' basta là. Mi è uscito in torinese.

0: e chicche. Ci chiamiamo La Storia della Dance. E se non ve le facciamo sentire noi, era un pezzettino di Cloud9, la bravissima Kim Lucas.
1: La Storia della Dance.

0: Sarina Paris con Luke Daz qui della storia della dance. Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla,
6: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
4: Noi 1000!
6: A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
8: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
9: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
10: One Dance. Qui suona la storia.
11: Sei su One Dance.

0: evento del Cumenda Milanese. Uè, allora, e allora, cosa dobbiamo fare qui? Oh!
1: Animali!
0: Quella.
1: Ma cosa fate lì ingessati con le mandibole? Ma non la vedi che la mia ancora è incagliata con la vostra? Non l'avete piantata, mentone?
2: Oh, agafonaude, che è colpa tua!
0: È colpa!
2: Noi stiamo qua dal 3 agosto!
1: Ma quale 3 di agosto? Testa! Io dal 52 che pascolo qui! Oi, Mare Nostro! Dai ordine al tuo Shanghai di aiutarmi! A secondarmi nello sbarco! Rapido!
2: Oh, ma cambia da yogurt che è vecchio questo! Fatelo come questa! Oh.
0: Uè, Mare Nostro! Mamma, che bei ricordi! Il Cumenda purtroppo non c'è più, insomma, è scomparso, ma mi rivedo sempre le sue prestazioni nei film molto volentieri. Poi questa probabilmente è la più famosa di tutte. Uè, Mare Nostro! Adesso continuiamo così, belli fighetti, sempre, anzi non sempre in Francia, perché i San Kitts non sono francesi, ma andiamo in

Race, che dir si voglia, intro running, uno dei tre Stardust. C'erano lui, Thomas Bangalté e Benjamin Diamond, la voce. E Alan Brax poi nel 2000 tirò fuori questa perla incontaminata che riprende Creation New, il disco dei Jets. Ma sì, dai, l'abbiamo sentito un sacco di volte.

0: pezzo degli Afro Medusa che si chiama Pasilda, qui nella storia della dance. Un abbraccio da Dino e Jean-Luc. Arriva anche il nostro spazio, non solo dance.
1: Non solo dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.

Sì, nel nostro spazio non solo dance, o meglio, mi correggo. Questo è un disco elegantissimo degli Earth, Wind & Fire, ripreso poi nel 1990 dai Black Box. L'originale però è insuperabile come il

0: una meraviglia. Anzi, sai cosa facciamo? Questa la suoniamo interamente poi nel nostro spazio Disco 80. Sapete che ogni tanto lo mettiamo un pezzo 70-80. La versione dei Black Box però era molto bella, ma l'originale degli Earth, Wind & Fire.
1: La storia della dance. One Dance.

questo pezzo alla sorella. Non so se vi ricordate, ma quando lo intervistai qualche mese fa mi confessò che appunto sua sorella si era trasferita a Londra e lui aveva necessità di parlare sempre con questa sorella, chiaramente, sai, è la persona alla quale vuoi bene, e allora scrisse It's All To Me, però affidò il cantato a Melody Castellari, un'altra regina della dance che appunto ha prestato la voce a mille progetti, uno su tutti Lady Violet, Inside to Outside. Ne abbiamo nominati Puffs & Scar, una bella chicca, arriva Love is Love.

loro subito dopo Loving You e l'abbiamo inserita nel nostro spazio Kika of the Day, che serve proprio a riaprirti i cassettini più remoti nella memoria. Nel nostro spazio Kika of the Day andiamo a mettere quei pezzi che magari non senti da tantissimo tempo perché nessuno li suona più, o bene o male pochissimi. Noi ci chiamiamo La Storia della Dance e vi facciamo sentire anche queste perle, appunto come Love is Love. E adesso arriva Ney James.

Message, il disco è uscito nel 2005 di Nate James, che tra l'altro partecipò anche al Festival Bar e poi andò al Festival di Sanremo, se non sbaglio, nel 2007 insieme a Paolo Meneguzzi, ma non vorrei dire castronerie. Adesso, mentre va lo spot, mi informo che è meglio. Era appunto Nate James qui nella storia della dance.

0: storia della dance.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 18 e un minuto.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
10: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
9: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
10: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
11: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
12: Sono 6 le persone coinvolte nella morte di Abderrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina, deceduto ieri a Bologna durante un'operazione di polizia intervenuta perché l'uomo era in evidente stato di alterazione. Si tratta di 2 agenti e 4 operatori sanitari iscritti nell'apposito registro modello 45 bis. Per la prima volta è stata applicata la norma sullo scudo penale. Il neo primo ministro britannico Andy Burnham ha avuto un colloquio telefonico con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il primo con un leader straniero dal suo insediamento oggi a Downing Street. Papa Leone XIV si è recato stamani in visita privata all'abbazia di Monte Cassino. Il pontefice si è fermato in preghiera sulla tomba di San Benedetto, implorando la pace nelle regioni del mondo colpite dalla guerra. Calcio in lutto, è morto a 75 anni Kevin Keegan, vincitore del Pallone d'Oro nel 1978 e nel 1979 stella del Liverpool, ha vinto in carriera una Coppa dei Campioni, 2 Coppe UEFA e 3 campionati inglesi. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
0: The end. La storia della dance.
1: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.

bellissimo Mega Mix. Vi ricordate negli anni 90 andavano i Mega Mix, una sorta di medley di tutti i pezzi più famosi di un gruppo, in questo caso Living Joy, in diretta dal Festival Bar, con tutte le perle che i fratelli Visnadi poi hanno concepito nel corso del tempo. Il momento live della storia della dance, ti riportiamo live negli anni 90-2000. Loro invece hanno partecipato al Festival Bar del 96, anche loro sono

per questo pezzo dei Datura, Mantra, anche loro dal Festival Bar del 1996, un disco che poi ha caratterizzato quell'estate e ci ricordiamo tutti. Oddio, non è il più famoso dei Datura, perché insomma ci sono Infinity, Will Be One, Voodoo Believe, però questa Mantra, oh, a me mi piace, che vi devo dire, insomma è un disco che mi rimanda a quando ero ragazzino, 15 anni nel 1996. Voi quanti ne avevate? Pensateci un po'. Qualcuno si prende a male lì magari in macchina, oddio, Dino Brown, non mi far pensare a quanti anni avevo nel 1996. Torniamo indietro di uno, al 95.

Edge 1995, dietro questo progetto si celavano Marco Biondi e il grandissimo Graziano Pegoraro, che poi ha messo le sue mani fatate in un sacco di progetti dance e non solo. Era appunto Stone Edge e adesso 94, cioè qui torniamo sempre più indietro. Fargetta di

italiana, non di quella dance. Al numero 1 c'era Digital Boy, The Mountain of King. Al numero 2 Wigfield con Saturday Night. Al 3 Ice MC, It's a Rainy Day. Numero 4 Take That con Shore. E al 5 Caballero, no, al 5 Fargetta con This Time Sexy Night. Poi al 6 Caballero. Sempre da quel 1994 lì arrivano i Daydream.

pezzi che se c'eri, se l'hai vissuto, sono certo che ancora adesso ti emoziona. Dario G con la sua Sunshine, un video straordinario. Prima abbiamo ascoltato Daydream con Thinking About You. Ci sono tutte le perle che ci hanno fatto emozionare e ballare negli anni 90-2000 e ogni tanto anche qualche chicca che arriva dai 70-80, ma adesso continuiamo così, sempre in questa atmosfera. Arriva Trinity con Into the Blue.

0: storia della dance.
1: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
0: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

Così Marcus, che fece sostanzialmente due singoli, vabbè, questo è il successo Electronic, e poi c'era anche Ce Soir, Lord of Arabia. Anche questo di pause, bello truzzo, chissà se te lo ricordi, Marcus, Ce Soir. Riprendeva un po' le atmosfere di Kalia Ritual Tibetan, ascoltata qualche settimana fa qui nella storia della dance. Alza, va. Ricorda anche un po'. 1, 2, 3, tarari, come si, come sa. Oh no!

c'era tutto questo filone. A un certo punto della dance era già il 2000 inoltrato, eh? Però dobbiamo dire a onor del vero che uno dei primi pezzi fu una perla proprio del 2000 che ci ascoltiamo, Unconditional Magic Fit.

fatto salire Lenzo Salvi questa bellissima Magic Fit. Sono gli Unconditional, ovvero Nari e Milani. Parlavamo prima dei dischi, no? Un po' arabeggianti, e beh, in questo caso forse è stato uno dei primi che ha aperto il filone Magic Fit, poi Kalia, Ritual Tibetan, abbiamo ascoltato poc'anzi Marcus Sessuar, e poi Alba e Gigi Dag, And Truatra, Ricomsi Comsa, aveva più o meno una base del genere. E adesso, signori, si viaggia con Chicane e Don't Give Up.

si chiama Don't Be So Shy. Il remix è quello di due DJ greci che l'hanno portata al successo, Filatov e Karas. Prima chicane con Don't Give Up, qui nella storia della dance.

Eiffel 65, voglia di Dance All Night, quasi vanno a chiudere la prima puntata di questo lunedì. Adesso però arrivano gli Ice Cream con Fly Away.

0: rumore che sentite è quello del tamarometro. Di nuovo è partito nuovamente per questa Desert of Love, il disco di Molella. È quello che va a chiudere il nostro primo appuntamento. Ci risentiamo esattamente tra 22 ore. Un abbraccio da Dino Brown. A domani, ciao.
1: La storia della dance.
2: One Dance.

0: una emittente del gruppo Radio Number One.
1: Dance. Sono le 19.
2: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
3: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
2: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
3: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: 6 le persone coinvolte nella morte di Abderrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina, deceduto ieri a Bologna durante un intervento di polizia, allertata perché l'uomo era in evidente stato di alterazione. A quanto si apprende, si tratta di 2 agenti e 4 operatori sanitari iscritti nell'apposito registro modello 45 bis. Per la prima volta è stata applicata la norma sullo scudo penale. Resta il gelo diplomatico tra Mosca e Roma. Il ministro degli esteri Tajani ha riferito che la Russia ha espulso senza motivo l'addetto militare a Mosca e un suo collaboratore. Subito dopo l'insediamento a Downing Street, il neo primo ministro britannico Burnham sta ultimando la composizione del nuovo governo. Nel primo pomeriggio il premier ha avuto un colloquio telefonico con il presidente americano Trump. La nazionale spagnola, campione del mondo, è giunta al palazzo della Zarzuela, accolta da re Felipe VI e dalla regina Letizia. Dopo l'incontro la nazionale sfilerà per le vie di Madrid a bordo di un autobus scoperto. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
6: The end. Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'epoca intera.

Mauro Pilato, Max Monti e i loro bimbi, tanti bimbi nel progetto Gam Gam, appena sentito qui su One Dance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart, programma che vi riporta all'indietro nel tempo. Siamo nell'autunno del 1994 e tra le più forti c'era anche il progetto Century.

famoso punto di non ritorno. Quando sbagli non puoi più tornare all'indietro. Il progetto Century ci ha fatto ritornare all'indietro nel tempo con la Memory Chart. Grazie alla nostra macchina del tempo siamo ritornati all'autunno del 1994. E tra le più forti c'era anche Shoreditch Men. Loro sono i 20 Fingers.

Rainy Day, ISMC va a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart. Siamo tornati all'autunno del 1994 e se vi è piaciuto su One Dance tornerà prestissimo con altre canzoni che arrivano direttamente dal passato. Grazie per averci ascoltato in FM, Dab e Up da Stefano è tutto. Alla prossima Memory Chart, bye!

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti riporto indietro al 1995. Questa diventò una hit non solo in Italia ma in tutto il mondo. Tra l'altro uno dei primissimi pezzi ad essere stampati sulla famosissima etichetta Bonsai Records, dedicata alla musica trance. Sto parlando di Quadran, Eternally.

0: disco dei Quadran, Eternally, dal 1995, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.

0: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. Con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti in fuoco?

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: In questo spazio dedicato ai dischi Dream e Progressive Trance che hanno fatto la storia, ti riporto indietro niente po' di meno che al 1993, prodotto in Spagna e diventato uno dei dischi cardine degli anni 90, Sim System. Questa è Baracca Destroy.
2: Es la música infinita, el sonido de Valencia.

0: Destroy, erano gli Steam System qui su One Dance.
1: Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live da Top of the Pops del 2002, Silicon Soul. Ride on.

0: Abbiamo ascoltato Silicon Soul, Ride On qui su One Dance, al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90. Le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 20.
2: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
3: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
2: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
3: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
4: Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Amici di One Dance, bentornati nello spazio con le contaminazioni da parte di Michi Boselli, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Subito al 1979 con una delle canzoni più famose di Dan Hartman, che è Relight My Fire, che poi è stata ripresa nel 1993 anche da una delle teen band più famose degli anni 90, ovvero i Take That. E poi sentiremo anche il remix di Relight My Fire nella versione dei Take That, ma subito l'originale di Dan Hartman.
2: Contaminazioni.

remix di Relight My Fire dei Take That va a chiudere lo spazio di oggi. Abbiamo sentito anche l'originale della versione dei Take That e poi l'originale della canzone in generale, ovvero Relight My Fire di Dan Hartman. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One, one.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Arriva una grande perla nel nostro spazio disco viaggio, firmata UBM, che sostanzialmente indica le iniziali dei tre producer Michael Saab, Uli Brenner, Uwe Wagenknecht. Questa è Loving You.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm. One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Ciao a tutti da Dino Brown. Su One Dance ritorna il nostro spazio dedicato ai Future History. La domanda è sempre quella: quali saranno le hit del futuro? Sono tornati The Bausa dopo il grande successo di Magnetic. Questo è il loro ultimo singolo. Si chiama Lose Myself.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Live da Super Estate 1998, Neja, Restless.
2: Signori, per voi Neja.

0: quest'anno riprende la linea melodica di un disco degli ABBA del 1981 che si chiama Lay All Your Love On Me. Senti qui. Arriva proprio da questo disco la strofa di Boom Boom Boom, ci siamo gustati una grande pillola di storia.
1: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 21 e un minuto.
3: One Dance, qui suona la storia.

0: Glory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Ciao a tutti, bentornati nella Memory Chart, la nostra macchina del tempo ha appena inserito questa data, autunno 1996, 5 pezzoni che ballavamo in quel periodo di passaggio tra i mesi caldi e quelli freddi. Tra le più forti c'era il progetto Skipper con Struggle for Pleasure.

Pepper insieme a Struggle for Pleasure. Siamo partiti così con la Memory Chart, abbiamo aperto il sipario a quello che è effettivamente un nuovo appuntamento dedicato alla musica dance che torna protagonista qui su Undance. Tra le più forti in quell'autunno del 1996 anche Sacco Man con Sunshine Dance.

che in questo progetto che viene dal passato siamo nel 1996, era autunno quando uscì in discoteca anche il progetto Rough by Picotto con Ocean Whispers, che ho appena sentito con voi qui su Andex. E adesso Idatura!

progetto di Jamin e JB, appena sentito qui su One Dance, che chiude il sipario a questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Grazie alla macchina del tempo siamo tornati all'indietro, all'autunno del 1996. Da Stefano è tutto, vi ricordo di scaricare la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, che vi consentirà di ascoltarci ovunque in alta definizione.

0: viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco Viaggio ci riporta al 1996. Dietro questo progetto si celava Claudio Zennaro, che negli anni 90 era conosciuto come Einstein Dr. DJ e fece due singoli di successo, Automatic Sex e Electro Woman. Bene, questo è il suo progetto parallelo. Si chiama Skipper.

0: Sleeper dal 1996, era il nostro disco Viaggio qui su One Dance.
1: Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con Ten Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Ten Dance, tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in Reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

Music. Dance 2000. I grandi successi pop degli anni 90. Su One Dance ogni giorno suona solo la musica che ha fatto la storia.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio qui su One Dance. Oggi torniamo al 1997, prodotto da un DJ olandese che si chiama Eric De Koning. Si firma Free Drives on a Vinyl. Questo è veramente un viaggione. Gris 2000.

0: Paris 2000 Free Drives on a Vinyl era il nostro disco viaggio su One Dance.
1: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 direttamente da Live at Super 98 su Italia 1. Simon J con Love Tang.
2: Signori, a voi Simon J.

0: stato Simon J. Loftang qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con il Momento Live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, i grandi successi pop e rock degli anni 90 e 2000 su One Dance.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo. Su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi partiamo dal 2000 con il terzo estratto dall'album Europop degli Eiffel 65. Stiamo parlando di Too Much of Heaven, che poi è una canzone particolare perché è stata descritta dal sito Pitchfork come il primo esempio di rap con autotune, e Gabri Ponte ha detto che nella composizione della canzone di Eiffel 65 si sono ispirati proprio alla canzone Believe di Cher, che nel 98 ha reso popolare l'uso dell'autotune già alla fine degli anni 90. Poi sentiremo anche il remix di Luis Rodriguez di Too Much of Heaven e questa collaborazione tra i Bunda Bash, quindi il reggae salentino, e gli Eiffel 65 in Heaven. Ma prima la versione originale di Too Much of Heaven degli Eiffel 65.
2: Contaminazione.

di Bundabash e Eiffel 65 va a chiudere lo spazio di oggi. Prima ancora Too Much of Heaven in versione remix, sempre degli Eiffel, che abbiamo sentito con l'originale di Too Much of Heaven dal 2000 per iniziare l'appuntamento di oggi. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio su One Dance insieme a Dino Brown è la storia della musica techno, trance, Dream e Progressive. Oggi ti riporto al 2001 con un duo di DJ olandesi, sono i Dance Nation, questo è Sunshine.

0: Dance Nation con Sunshine era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa. Benvenuto su One Dance.

Il sound degli anni 90 e 2000 che ha fatto scuola nel mondo. Benvenuti a casa, benvenuti su One Dance.

0: ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colavini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

ti portano alla mente centinaia di ricordi. Ti fanno ritornare bambino. Su One Dance ogni giorno suona la storia.

0: Future History, Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Una volta allora qui su One Dance ritorna il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro. Le sceglie Edo Colabini, le seleziona il sottoscritto Dino Brown. Ci ascoltiamo Shades of Blue, il disco di John Summit.

dalle cassettine al digitale. Il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance, vi riportiamo negli anni 90-2000 con i live più belli, ben ritrovati da Lauretta, dall'Arena Suzuki di Verona, Gala.

0: Primo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Ci prendiamo a braccetto e facciamo festa, perché in questa pillola di storia su One Dance ti parlo dei Red Dex.

and I Joe è il disco di maggior successo dei Red Eggs, che sono un gruppo eurodance svedese formatosi nel 1994. In realtà questo pezzo riprende, diciamo, una ballata folk tradizionale. Questa versione uscì nel 2 agosto del 1994, ma appunto il disco originale era decisamente più vecchio. Senti un po' qui. Don't you...

0: Era proprio questo l'originale di Cat and I Joe, ripreso dai Rednecks, che subito dopo se ne uscirono con un altro successo, Old Pappin' and Oak.
1: Old Pappin' and Oak, Pappin' and Oak, one chicken ears a clingo show. Thought I ever gonna see my old Pappin' and Oak, you ever gonna see

0: che li abbiamo ricordati in questa pillola di storia su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
3: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.

Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio disco viaggio, anche oggi qui su One Dance, ti propongo un super mashup che vede due grandissimi pezzi degli anni 90. Da una parte Robert Miles con la sua Children nella versione di Dave Darrell, dall'altra Ultranate con Free 1997. Questa è Free Children.

0: Three Children inserito nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance.
1: Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la storia.

0: Ciao da Michi Boselli, ogni sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa. Benvenuto su One Dance. Solo musica che ha fatto la storia.

solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Vai su One Dance.
1: Let's get right into it.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio, qui su One Dance, i dischi Dream, Progressive e Trance che hanno fatto la storia insieme a Dino Brown. Ti riporto al 1997 perché il nostro disco viaggio di oggi è prezioso. Raise Your Power.

0: Radio.
1: Come detto poc'anzi, uscì nel 1997, prezioso, con il Raise Your Power, il disco viaggio su One Dance.
2: Tutta la dance che ha fatto la storia
0: la trovi su One Dance.
2: Alza il volume
0: e goditi questo disco.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio qui su One Dance, che ti fa ascoltare i migliori pezzi Dream e Progressive degli anni 90 e non solo. E oggi c'è uno storico DJ italiano dal Duplé di Aulla, famosissimo locale che appunto ha fatto la storia. Beh, lui era il resident Roland Brandt, inserita anche nella compilation Duplé Live volume 2. Arrivò addirittura a scalare la classifica dei singoli italiani. Questa è Hyperspace.

giorno dalle 5 alle 7 di sera su Bad Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Lino Brown e mixati da Shannon Duvall.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.